0: Río Grande, AM640, FM88.1.
1: Soy Nacional.
2: Un lindo momento en la madrugada de Nacional. De a dos, con Fabián Codevila y Sonia Ferraris.
3: Scusi, nessuno aveva la macchina per iniziare fuori il contofino per fare gli accesi di una cappotto. La macchina era bella aperta con lo scotolo con la gomme rossa.
4: Moa?
3: È sua.
4: Moa?
3: Allora gliela riporto.
4: Cicchetti tu pupa! Scusa!